0: diciamo di rian. Che l'ersi ma non fai vedi.
1: A chi concesso Raoni?
0: Stinchi sta un gelo e sta un po' via. Metri torna che